0: Wayne Newton und jetzt Gesicht Richtung Sonne. Paolo Conte steigt einfach aus dem Ärger aus. Dank ans Loslassen.
1: Via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.